0: serii cinematografice sul soft, ci prestiamo un musicista che ha creato un mondo della cinematografia che è morto in Italia, vicino a un vestito che esiste, la radio è più buona.
1: Zeppelin 106,7.